0: basta il tempo di un fiore.
1: Amare, ballare, lavorare, ridere, guidare, mangiare, studiare, messaggiare, ascoltare. Radio Idea.
2: Tu non sai quante volte.

pensare di più, parlare di più, fumare di meno. E io ho iniziato a non parlare più, fumare di più e non pensarci nemmeno. Certe volte vorrei andare lontano dalla fama, da ciò che mi ha rubato.

0: tuo sangue.
1: Radio Idea.

0: amare, ballare, lavorare, ridere, guidare, mangiare, studiare, messaggiare, ascoltare. Radio Idea.
1: Se passeggiamo andando verso ovest e inseguiamo quasi sempre il sole, ci lasciamo sempre il buio dietro, senza che il cielo cambi mai colore. Vorrei che fosse sempre primavera e poi trovare ad ogni passo un fiore. Questa luna mi guarda la schiena, se mi rincorre vado più veloce.

0: Radio Idea.
1: Un vento vagabondo mi ha portato fino a qui. Sul davanti

0: Sono le 5 e 59 minuti.
1: Ora esatta.
2: Radio Idea.

che nome dai ad un sogno. Sono l'ennesimo ad averti detto sì, lo voglio. Nel rumore quando i negozianti chiudono Leclerc e nella folla di chi è venuto fin qui per cercarsi

riesco a fare un giro con la macchina. Oh, oh, oh, oh, oh. Quando siamo soli sei magnifica.

0: oh. Esco a fare un giro con la macchina, oh, oh, oh, oh, oh. Quando siamo soli sei magnifica.
1: Radio Idea.

0: 26 settembre 2026 è sabato, la chiesa ricorda i santi Cosma e Damiano, la luna è piena, il proverbio del giorno «la corda troppo tesa si spezza» mette in guardia dalle possibili conseguenze del superare i limiti. E oggi si celebrano la giornata internazionale per l'eliminazione totale delle armi nucleari e la giornata europea delle lingue. Siamo ai fatti del giorno nella storia insieme al sito accaddeoggi.it. Nel 46 a.C. a Roma Giulio Cesare inaugurava il foro imperiale che porta il suo nome, un ex voto per la vittoria nella battaglia di Farsalo di due anni prima. Nel 1835 a Napoli debuttava Lucia di Lammermoor, l'opera in tre atti di Gaetano Donizetti su libretto di Salvatore Cammarano. Nel 1902 una gravissima alluvione devastava la città di Modica, si contavano 112 vittime. Nel 1969 si pubblicava Oggi Abbey Road, l'11° album dei Beatles, con l'iconica copertina del gruppo sull'attraversamento pedonale. E nel 1973 moriva a Roma l'attrice Anna Magnani, era stata la prima italiana a ricevere il premio Oscar come migliore protagonista. Nel 1981, su iniziativa del presidente Sandro Pertini, il drammaturgo e interprete Edoardo De Filippo veniva nominato senatore a vita della Repubblica Italiana. 40 anni fa, nel 1986, debuttava in edicola Dylan Dog, il fumetto ideato da Tiziano Sclavi. Nel 1997 un grave terremoto colpiva l'Umbria, con scosse fino al 9° Mercalli che devastavano la Basilica di San Francesco ad Assisi. Nel 2008 Yves Rossi diventava il primo umano a volare sul canale della Manica, sulla schiena indossava un'ala a reazione da lui stesso progettata. E nel 2022 venivano diffusi i risultati delle elezioni politiche, al centro-destra il 44,2% dei voti con il 26% a Fratelli d'Italia di Giorgia Meloni, al centro-sinistra il 25,99% con il 19% al Partito Democratico, mentre al Movimento 5 Stelle andava il 15% dei voti. Nascevano il 26 settembre, nel 1182 San Francesco d'Assisi, nel 1897 Papa Paolo VI Giovanni Battista Montini, nel 1914 l'alpinista Achille Compagnoni, nel 1927 il calciatore e allenatore campione del mondo 1982 Enzo Bearzot e nel 1941 il violinista Salvatore Accardo. Sono nati oggi anche le cantanti Olivia Newton-John nel 1948 e Alice nel 1954, gli imprenditori Andrea Della Valle nel 1965 e Matteo Marzotto nel 1966 e il podista italiano oro olimpico Marcel Jacobs, nato in questo giorno nel 1994. Ultima segnalazione per il 26 settembre 2026. Tutti gli altri fatti del giorno nel passato li potete leggere come sempre sul sito accaddeoggi.it. Un saluto da Francesco Cataldo e appuntamento a domani.
1: Radio Idea.

0: gli imprenditori molfettesi si riuniscono per una campagna di sensibilizzazione dedicata alla nostra città. Perché migliorare Molfetta significa anche prenderci cura dei suoi spazi, delle sue strade, delle sue piazze. Non abbandonare i rifiuti. Raccogli le deiezioni del tuo cane. Rispetta gli spazi comuni e le attività commerciali. Piccoli gesti che fanno la differenza. Imprenditori molfettesi riuniti per migliorare Molfetta. Una città più pulita, più bella e più accogliente parte da tutti noi.
1: Respiriamo e quasi non ce ne accorgiamo. Per chi è malato di fibrosi cistica, invece, respirare è ogni giorno più difficile. I nostri ricercatori lavorano per trovare una cura. Il ciclamino è il simbolo di questa ricerca. Scopri di più su fibrosicisticaricerca.it.
2: Radio Idea.

0: Benvenuti ad un nuovo appuntamento con le stelle di Azus. L'oroscopo di sabato 26 settembre. Ariete, la giornata porta una maggiore energia e il desiderio di prendere delle nuove iniziative. Nel lavoro agite con decisione. Toro, avete bisogno di concretezza, soprattutto davanti a situazioni che sembrano cambiare rapidamente. In amore cercate meno conferme e più spontaneità. Gemelli, la giornata può portarvi a cambiare idea o programma più volte, soprattutto quando emergono nuove informazioni. In amore, una conversazione può chiarire un equivoco. Cancro, le emozioni sono intense, ma avete anche la possibilità di trasformarle in energia costruttiva. In amore, ascoltate bene ciò che sentite. Leone, questo sabato vi vede particolarmente determinati e desiderosi di vivere le situazioni fino in fondo. Avrete una maggiore fiducia e sarete pronti a prendere una decisione. Vergine, avete bisogno di fare chiarezza, ma non tutto può essere organizzato secondo i vostri programmi. In amore, una maggiore disponibilità emotiva può migliorare un rapporto. Bilancia, la giornata vi spinge a guardare con maggiore profondità alcune situazioni che avevate considerato risolte. In amore potreste scoprire che una persona ha bisogno di maggiore chiarezza. Scorpione, il vostro intuito resta particolarmente forte e vi aiuta a leggere tra le righe, soprattutto nei rapporti personali. In amore vivrete emozioni profonde. Sagittario, avete voglia di muovervi, cambiare aria, lasciarvi alle spalle qualche pensiero davvero pesante. In amore non abbiate fretta di definire un rapporto. Capricorno, la giornata vi chiede di trovare un equilibrio tra ciò che dovete fare e ciò che desiderate davvero. In amore, una persona potrebbe sorprendervi con un gesto sincero. Acquario, un cambiamento improvviso può modificare un programma, ma potrebbe anche portarvi verso una nuova possibilità. In amore, una risposta sincera può ristabilire un clima sereno nella coppia. Pesci, la giornata vi coinvolge profondamente e può portarvi a comprendere meglio ciò che desiderate. In amore, un'emozione che sembrava confusa può finalmente trovare parole giuste per essere espressa. E con l'oroscopo di oggi è tutto. Le stelle di Azus vi augurano buona fortuna e vi invitano a seguire la pagina Facebook L'oroscopo di Azus.
1: Amare, ballare, lavorare, ridere, guidare, mangiare, studiare, messaggiare, ascoltare. Radio Idea.

pensare di più, parlare di più, fumare di meno. E io ho iniziato a non parlare più, fumare di più e non pensarci nemmeno. Certe volte vorrei andare lontano dalla fama, da ciò che mi ha rubato. Certe volte

0: essere rubato. Un regno può cadere, ma una grande linea di sangue sopravvive alle generazioni. Puro sangue.
1: Radio Idea.

0: per l'intero weekend, soprattutto questo sabato. Venti nei quadranti settentrionali, la tramontana, di conseguenza temperature relativamente contenute ma comunque in aumento. Per questo sabato prevediamo punte fino ai 24, massimo 25 gradi, domenica ritoccheremo anche i 26-27. Ma per dettagli sulle vostre zone c'è l'app gratuita di Trevi Meteo.
1: Radio Idea.

0: Radio Idea.
1: C'è una parte di me che nessuno vuole, quel lato più triste che piaceva a te, che odiavano le altre persone. Ho due nuvole dentro i miei occhi e un silenzio pieno di parole. E anche se fuori c'è il sole, dentro finisce che alla fine piove.

disco novità in questa nuova settimana, un artista 100% barese che porta la sua città nella sua musica e che oggi ci regala un brano dal ritmo travolgente, pieno di energia e con quella leggerezza che ti fa venire voglia di cantare insieme a lui. E allora alziamo il volume, disco novità, Flavius Primo con Tender Lover.

ma ti sta piace la canzone? Che già che sto, te la ripeto un'altra volta. Ma non andavo d'anco. Ma allora ti sono convinto. Ma va budè, sciamanè, sciamanè.

sa. Oh, allora, ma ti sta piace la canzone? Sono convinto. Vuoi che te la rifaccio un'altra volta? Di nuovo, arret. Ma vabbù, vabbù, dai, mom si convinto.

0: disco novità, Flavius Primo con Tender Lover.
1: Disco novità.
2: Da Ottica Allegretti la tecnologia fa un nuovo passo avanti. È arrivato il nuovo sistema di scansione digitale 3D ad altissima precisione, capace di rilevare fino a 16.000 punti per una realizzazione ancora più accurata delle tue lenti. Una tecnologia innovativa che permette di lavorare con precisione anche le montature più moderne, sportive e ultraleggere, perché vedere bene non è un dettaglio. Ti aspettiamo da Ottica Allegretti, Corso Dante 50 a Molfetta. Ottica Allegretti, qualità, innovazione e attenzione per i tuoi occhi.

0: www.webfai.it.
1: Radio Idea.
2: Se passeggiamo andando verso ovest e ti seguiamo quasi sempre il sole, ci lasciamo sempre il buio dietro, senza che il cielo cambi mai colore. Vorrei che fosse sempre primavera e poi trovare ad ogni passo un fiore. Questa luna mi guarda la schiena, se mi rincorre vado più veloce.

0: continuerà a soffiare piuttosto sostenuto per l'intero weekend, soprattutto questo sabato. Venti dei quadranti settentrionali, la tramontana, di conseguenza temperature relativamente contenute ma comunque in aumento. Per questo sabato prevediamo punte fino ai 24, massimo 25 gradi, domenica ritoccheremo anche i 26-27. Ma per dettagli sulle vostre zone c'è l'app gratuita di Trevi Meteo.
1: Sono le 8 e 59 minuti.
2: Ora esatta.
3: Radio Idea.

0: La moneta digitale sta arrivando. Sarà un'alternativa al contante? Una comodità, certo. Ma cosa succederebbe se un giorno il contante sparisse per lasciare il passo alla moneta digitale? Un caffè al bar, la spesa al mercato, una mancia a tuo nipote? E se la linea cade o la piattaforma si blocca? Non è nostalgia, è l'unica moneta pubblica che garantisce la tua libertà e la tua riservatezza. La digitalizzazione è progresso, ma il progresso non deve cancellare una libertà. Per questo nasce la proposta di legge di iniziativa popolare per tutelare il contante nell'articolo 47 della Costituzione. Firma online con CIE o tessera sanitaria attivata come carta dei servizi. Vai su contantelibertà.it. Hai tempo fino al 19 gennaio 2027. Per la spesa di ogni giorno contano i fatti, non le promesse. I supermercati De Spar in via Bovio e via Rattazzi a Molfetta lavorano per offrirti prodotti freschi e selezionati, con reparti specializzati in ortofrutta e salumeria e tante gustose novità. De Spar di via Bovio 27 nei pressi di via Baccarini e De Spar di via Rattazzi 2F nei pressi della posta centrale, dove puoi pagare anche con buoni pasto, Satispay ed effettuare il pagamento di bollette e ricariche telefoniche. E ricorda, siamo aperti anche la domenica mattina, dalle 9 alle 13.
1: Radio Idea.

0: Almanacco del giorno.
1: Sabato 26 settembre, buona giornata da parte di Francesco Vitale. Oggi la Chiesa ricorda i Santi Cosma e Damiano, fratelli medici vissuti nel III secolo, soprannominati Anargiri, parola greca che significa senza denaro. Curavano malati e bisognosi senza chiedere mai alcun compenso. Per questo motivo sono i santi patroni dei medici, dei chirurghi, dei

0: farmacisti e anche dei barbieri. Il nostro viaggio nel tempo invece ci porta nel 1957, debutta Broadway al Winter Garden Theatre di New York, West Side Story, uno dei musical più famosi rivoluzionari della storia, con le musiche straordinarie firmate da Leonard Bernstein. Nel 1960 negli Stati Uniti si svolge il primissimo confronto televisivo tra due candidati alla presidenza. Da una parte il giovane senatore democratico John Fitzgerald Kennedy, dall'altra il vicepresidente repubblicano Richard Nixon. L'evento cambierà per sempre il modo di fare comunicazione e campagna elettorale. Nel 1983, durante la Guerra Fredda, l'ufficiale sovietico Stanislav Petrov nota sui radar un allarme per il lancio di 5 missili nucleari statunitensi. Riconoscendo lucidamente un errore nei sistemi informatici, sceglie di non dare l'allarme per la ritorsione, evitando una catastrofica guerra atomica. Nel 1997 invece una serie violente di scosse di terremoto devasta il centro Italia. Tra le ferite più gravi alla cultura e alla fede, il parziale crollo della volta della Basilica Superiore di San Francesco d'Assisi, che causò la perdita di inestimabili affreschi. I nati di oggi: Papa Paolo VI, il pontefice che ha guidato e portato a compimento il Concilio Vaticano II e che ha segnato la storia della Chiesa moderna con i suoi viaggi apostolici. Alberto Moravia, uno dei più grandi e influenti scrittori e saggisti italiani del Novecento, autore di capolavori come Gli indifferenti e la ciociara. Serena Williams, icona del tennis mondiale, vincitrice di ben 23 titoli del Grande Slam. In singolare considerata una delle atlete più forti di sempre. E noi oggi ci salutiamo con un pensiero e lo affidiamo a Socrate: l'unica vera saggezza è sapere di non sapere. Buona giornata e un sereno fine settimana.
1: Almanacco del giorno.
2: Radio Idea.

0: Gli imprenditori molfettesi si riuniscono per una campagna di sensibilizzazione dedicata alla nostra città. Perché migliorare Molfetta significa anche prenderci cura dei suoi spazi, delle sue strade, delle sue piazze. Non abbandonare i rifiuti. Raccogli le deiezioni del tuo cane. Rispetta gli spazi comuni e le attività commerciali. Piccoli gesti che fanno la differenza. Imprenditori molfettesi riuniti per migliorare Molfetta. Una città più pulita, più bella e più accogliente parte da tutti noi.
1: Respiriamo e quasi non ce ne accorgiamo. Per chi è malato di fibrosi cistica, invece, respirare è ogni giorno più difficile. I nostri ricercatori lavorano per trovare una cura. Il ciclamino è il simbolo di questa ricerca. Scopri di più su fibrosicisticaricerca.it.
2: Radio Idea.

0: Sono le 10 e 2 minuti. Ora
1: esatta. Idea News Magazine.
2: Siamo infarciti di menzogne, a destra e a manca, viene detto tutto e il contrario di tutto nell'arco delle 24 ore. Diventa davvero complicato capire dove sta la verità o qual è l'evento più reale che viene raccontato, senza fronzoli piuttosto che opinioni personali o manipolazioni personali dell'informazione stessa. E che cosa si può fare quindi per riuscire a capire e per riuscire a essere certi di vedere un barlume di verità in tutto ciò che ci viene raccontato, in tutto ciò che ci viene presentato e in tutto ciò che ci viene detto? Ci servono dei capisaldi, ci servono delle idee precise dettate dalla conoscenza e soprattutto dall'obiettività di essere in grado di osservare le cose. La Carta Universale dei Diritti Umani ha una premessa che è straordinaria. Ve ne leggo giusto un punto che dice: considerato che il disconoscimento e il disprezzo dei diritti umani hanno portato ad atti di barbarie che offendono la coscienza dell'umanità e che l'avvento di un mondo in cui gli esseri umani godano della libertà di parola e di credo e della libertà di timore e del bisogno è stato proclamato come la più alta aspirazione dell'uomo, considerato che il riconoscimento della dignità inerenti a tutti i membri della razza umana e dei loro diritti uguali ed inalienabili costituisce il fondamento della libertà, della giustizia e della pace nel mondo, nasce questo documento. La prefazione, il preambolo, continua con altri concetti che non possono non essere condivisi per il fatto stesso che noi siamo umani, che noi apparteniamo alla razza umana. Noi siamo la razza umana e per questo che io vi invito davvero con il cuore, come sempre, ad informarvi correttamente. Prendete visione di questo documento. Il sito lo scegliete voi, ce ne sono tantissimi potreste anche andare su quello dell'ONU, che è quello ufficiale dove è pubblicata la Carta Universale dei Diritti Umani. Potreste guardare quello dell'associazione di cui io faccio parte, www.unitiperidirittiumani.it. Ce n'è anche di altri tipi che sono propinati con immagini, con disegni, con concetti molto elementari. Insomma, ce n'è per tutti i gusti, potete scegliere quello più vicino al vostro modo di intendere e di vedere e di vivere la vita. Ma vi prego, prendetene visione, perché avendo un caposaldo, sapendo che cos'è la Carta Universale dei Diritti Umani, vi darà una maggiore comprensione su ciò che sta accadendo intorno a noi. Ne abbiamo bisogno tutti. E se pensate che la guerra è qualcosa che non ci riguarda, beh, siete completamente fuori strada, perdonatemi, ma siete completamente fuori strada. E se non facciamo noi oggi quello che ancora c'è possibile fare, nessuno lo farà per noi quando ci ritroveremo in una condizione come questa. Io sono Mary Tuosto e vi auguro buona vita.
1: Idea News Magazine è una produzione del circuito Airplay.
3: La moneta digitale sta arrivando. Sarà un'alternativa al contante. Una comodità, certo. Ma cosa succederebbe se un giorno il contante sparisse per lasciare il passo alla moneta digitale? Un caffè al bar, la spesa al mercato, una mancia a tuo nipote. E se la linea cade o la piattaforma si blocca? Non è nostalgia. È l'unica moneta pubblica che garantisce la tua libertà e la tua riservatezza. La digitalizzazione è progresso, ma il progresso non deve cancellare una libertà. Per questo nasce la proposta di legge di iniziativa popolare per tutelare il contante nell'articolo 47 della Costituzione. Firma online con CIE o tessera sanitaria attivata come carta dei servizi. Vai su contantelibertà.it. Hai tempo fino al 19 gennaio 2027. nella spesa di ogni giorno contano i fatti, non le promesse. I supermercati De Spar in via Bovio e via Rattazzi a Molfetta lavorano per offrirti prodotti freschi e selezionati, con reparti specializzati in ortofrutta e salumeria e tante gustose novità. De Spar di via Bovio 27 nei pressi di via Baccarini e De Spar di via Rattazzi 2F nei pressi della posta centrale, dove puoi pagare anche con buoni pasto, Satispay ed effettuare il pagamento di bollette e ricariche telefoniche. E ricorda, siamo aperti anche la domenica mattina, dalle 9 alle 13.
4: Radio Idea.
5: Ma quanto è

Radio Idea.

26 settembre 2026 è sabato, la chiesa ricorda i santi Cosma e Damiano, la luna è piena, il proverbio del giorno «la corda troppo tesa si spezza» mette in guardia dalle possibili conseguenze del superare i limiti. E oggi si celebrano la giornata internazionale per l'eliminazione totale delle armi nucleari e la giornata europea delle lingue. Siamo ai fatti del giorno nella storia insieme al sito accaddeoggi.it. Nel 46 a.C. a Roma Giulio Cesare inaugurava il foro imperiale che porta il suo nome, un ex voto per la vittoria nella battaglia di Farsalo di 2 anni prima. Nel 1835 a Napoli debuttava Lucia di Lammermoor, l'opera in 3 atti di Gaetano Donizetti su libretto di Salvatore Cammarano. Nel 1902 una gravissima alluvione devastava la città di Modica, si contavano 112 vittime. Nel 1969 si pubblicava Oggi Abbey Road, l'11° album dei Beatles, con l'iconica copertina del gruppo sull'attraversamento pedonale. E nel 1973 moriva a Roma l'attrice Anna Magnani, era stata la prima italiana a ricevere il premio Oscar come migliore protagonista. Nel 1981, su iniziativa del presidente Sandro Pertini, il drammaturgo e interprete Edoardo De Filippo veniva nominato senatore a vita della Repubblica Italiana. 40 anni fa, nel 1986, debuttava in edicola Dylan Dog, il fumetto ideato da Tiziano Sclavi. Nel 1997 un grave terremoto colpiva l'Umbria, con scosse fino al 9° Mercalli che devastavano la Basilica di San Francesco ad Assisi. Nel 2008 Yves Rossi diventava il primo umano a volare sul Canale della Manica, sulla schiena indossava un'ala a reazione da lui stesso progettata. E nel 2022 venivano diffusi i risultati delle elezioni politiche. Al centrodestra il 44,2% dei voti con il 26% a Fratelli d'Italia di Giorgia Meloni, al centro-sinistra il 25,99% con il 19% al Partito Democratico, mentre al Movimento 5 Stelle andava il 15% dei voti. Nascevano il 26 settembre, nel 1182 San Francesco d'Assisi, nel 1897 Papa Paolo VI Giovanni Battista Montini, nel 1914 l'alpinista Achille Compagnoni, nel 1927 il calciatore e allenatore campione del mondo 1982

0: Enzo Bearzot e nel 1941 il violinista Salvatore Accardo. Sono nati oggi anche le cantanti Olivia Newton-John nel 1948 e Alice nel 1954, gli imprenditori Andrea Della Valle nel 1965 e Matteo Marzotto nel 1966 e il podista italiano oro olimpico Marcel Jacobs, nato in questo giorno nel 1994. Ultima segnalazione per il 26 settembre 2026. Tutti gli altri fatti del giorno nel passato li potete leggere come sempre sul sito accaddeoggi.it. Un saluto da Francesco Cataldo e appuntamento a domani.
1: Radio Idea.

disco novità in questa nuova settimana, un artista 100% barese che porta la sua città nella sua musica e che oggi ci regala un brano dal ritmo travolgente, pieno di energia e con quella leggerezza che ti fa venire voglia di cantare insieme a lui. E allora alziamo il volume, disco novità, Flavius Primo con Tender Lover.

ti sta piace la canzone? Che già che sto, te la ripeto un'altra volta. Ma è andavo tango. Ma allora ti sono convinto. Ma va budè, sciamanì, sciamanì.

sa. Oh, allora ma ti sta piace la canzone? Ti sto convinto. Vuoi che te la rifaccio un'altra volta? Di nuovo, arrete. Ma vabbù, dai, mo mi si convinto.

0: disco novità, Flavius Primo con Tender Lover.
1: Disco novità.
2: Da Ottica Allegretti la tecnologia fa un nuovo passo avanti. È arrivato il nuovo sistema di scansione digitale 3D ad altissima precisione, capace di rilevare fino a 16.000 punti per una realizzazione ancora più accurata delle tue lenti. Una tecnologia innovativa che permette di lavorare con precisione anche le montature più moderne, sportive e ultraleggere, perché vedere bene non è un dettaglio. Ti aspettiamo da Ottica Allegretti, Corso Dante 50 a Molfetta. Ottica Allegretti, qualità, innovazione e attenzione per i tuoi occhi.
3: Sai cos'è una Internet Company? È un'azienda specializzata nella fornitura di servizi Internet. WebFi è la tua prossima Internet Company. WebFi Internet Company. Internet simmetrico a banda ultralarga, senza linea fissa.
4: Radio Idea.

0: benvenuti ad un nuovo appuntamento con le stelle di Azus. L'oroscopo di sabato 26 settembre. Ariete, la giornata porta una maggiore energia e il desiderio di prendere delle nuove iniziative. Nel lavoro agite con decisione. Toro, avete bisogno di concretezza, soprattutto davanti a situazioni che sembrano cambiare rapidamente. In amore cercate meno conferme e più spontaneità. Gemelli, la giornata può portarvi a cambiare idea o programma più volte, soprattutto quando emergono nuove informazioni. In amore, una conversazione può chiarire un equivoco. Cancro, le emozioni sono intense, ma avete anche la possibilità di trasformarle in energia costruttiva. In amore, ascoltate bene ciò che sentite. Leone, questo sabato vi vede particolarmente determinati e desiderosi di vivere le situazioni fino in fondo. Avrete una maggiore fiducia e sarete pronti a prendere una decisione. Vergine, avete bisogno di fare chiarezza, ma non tutto può essere organizzato secondo i vostri programmi. In amore, una maggiore disponibilità emotiva può migliorare un rapporto. Bilancia, la giornata vi spinge a guardare con maggiore profondità alcune situazioni che avevate considerato risolte. In amore potreste scoprire che una persona ha bisogno di maggiore chiarezza. Scorpione, il vostro intuito resta particolarmente forte e vi aiuta a leggere tra le righe, soprattutto nei rapporti personali. In amore vivrete emozioni profonde. Sagittario, avete voglia di muovervi, cambiare aria, lasciarvi alle spalle qualche pensiero davvero pesante. In amore non abbiate fretta di definire un rapporto. Capricorno, la giornata vi chiede di trovare un equilibrio tra ciò che dovete fare e ciò che desiderate davvero. In amore, una persona potrebbe sorprendervi con un gesto sincero. Acquario, un cambiamento improvviso può modificare un programma, ma potrebbe anche portarvi verso una nuova possibilità. In amore, una risposta sincera può ristabilire un clima sereno nella coppia. Pesci, la giornata vi coinvolge profondamente e può portarvi a comprendere meglio ciò che desiderate. In amore, un'emozione che sembrava confusa può finalmente trovare parole giuste per essere espressa. E con l'oroscopo di oggi è tutto. Le stelle di Azus vi augurano buona fortuna e vi invitano a seguire la pagina Facebook L'Oroscopo di Azus.
1: Radio Idea.

amare, ballare, lavorare, ridere, guidare, mangiare, studiare, messaggiare, ascoltare. Radio Idea.

0: tenuto per l'intero weekend, soprattutto questo sabato. Venti dei quadranti settentrionali, la tramontana, di conseguenza temperature relativamente contenute ma comunque in aumento. Per questo sabato prevediamo punte fino ai 24, massimo 25 gradi, domenica ritoccheremo anche i 26-27. Ma per dettagli sulle vostre zone c'è l'app gratuita di Trevi Meteo.
1: Sono le 10 e 59 minuti. Ora esatta.
2: Radio Idea.

0: Radio Idea.
1: Un vento vagabondo mi ha portato fino a qui, sul davanzale.

0: gli imprenditori molfettesi si riuniscono per una campagna di sensibilizzazione dedicata alla nostra città. Perché migliorare Molfetta significa anche prenderci cura dei suoi spazi, delle sue strade, delle sue piazze. Non abbandonare i rifiuti. Raccogli le deiezioni del tuo cane. Rispetta gli spazi comuni e le attività commerciali. Piccoli gesti che fanno la differenza. Imprenditori molfettesi riuniti per migliorare Molfetta. Una città più pulita, più bella e più accogliente parte da tutti noi.
1: Respiriamo e quasi non ce ne accorgiamo. Per chi è malato di fibrosi cistica, invece, respirare è ogni giorno più difficile. I nostri ricercatori lavorano per trovare una cura. Il ciclamino è il simbolo di questa ricerca. Scopri di più su fibrosicisticaricerca.it.
2: Anica Flash e Radio Idea presentano Trailers in FM.
3: Officine Ubu presenta il film campione di incassi in Francia.
4: Il cammino di Santiago è la mia ultima possibilità. O mi sbattono dentro.
3: Ogni possibilità inizia con un passo.
4: Nessuno crede che arriverò fino in fondo.
5: Questo cammino dobbiamo completarlo.
3: Venite a scoprire Santiago, un cammino per ricominciare. Dal 24 settembre al cinema.
6: Di certo conoscerete la famiglia Owens, di cui i vicini dicono che siano streghe.
7: A settembre ritorna la magia.
8: Aspetto questo momento da un'eternità.
9: Sì, è vero.
7: Sandra Bullock, Nicole Kidman.
10: Secondo te siamo maledette?
11: No.
7: Amori e incantesimi 2. Al cinema.
12: Benvenute sull'Isola dei Ricordi!
13: Dai registi dei Il Gatto con gli Stivali, L'Ultimo Desiderio...
14: Può sembrare un paradiso, ma vi è pericoloso!
13: A volte è necessario perdersi per potersi ritrovare.
15: Ci dimenticheremo di tutto, anche di noi!
16: Amiche per la vita!
13: L'Isola dei Ricordi, dal 24 settembre al cinema.
17: Amare, ballare, lavorare, ridere, guidare, mangiare, studiare, messaggiare, ascoltare...
18: Radio Idea.

0: Sono le 12 e 3 minuti.
1: Ora esatta. Radio Idea.

0: riesco a fare un giro con la macchina. Oh, oh, oh, oh, oh. Quando siamo soli sei magnifica.
1: Radio Idea.

novità in questa nuova settimana, un artista 100% barese che porta la sua città nella sua musica e che oggi ci regala un brano dal ritmo travolgente, pieno di energia e con quella leggerezza che ti fa venire voglia di cantare insieme a lui. E allora, alziamo il volume, disco novità, Flavius Primo con Tender Lover.

ma ti sta piace la canzone? Che già che sto, te la ripeto un'altra volta. Ma è andata volta ancora. Ma allora ti sono convinto. Ma va budè, sciamani, sciamani.

sa. Oh, allora, ma ti sta piace la canzone? Ti sto convinto. Vuoi che te la rifaccio un'altra volta? Di nuovo, arrête. Ma vabbù, vabbù, dai, mom si convinto.

0: disco novità, Flavius Primo con Tender Lover. Disco novità.
1: Da Ottica Allegretti la tecnologia fa un nuovo passo avanti. È arrivato il nuovo sistema di scansione digitale 3D ad altissima precisione, capace di rilevare fino a 16.000 punti per una realizzazione ancora più accurata delle tue lenti. Una tecnologia innovativa che permette di lavorare con precisione anche le montature più moderne, sportive e ultraleggere, perché vedere bene non è un dettaglio. Ti aspettiamo da Ottica Allegretti, Corso Dante 50 a Molfetta. Ottica Allegretti, qualità, innovazione e attenzione per i tuoi occhi.
2: Vibra, internet simmetrico a banda ultralarga. WebFi è la tua prossima internet company, con sede a Molfetta. WebFi Internet Company, internet simmetrico a banda ultralarga senza linea fissa.
3: Radio Idea.

0: soprattutto questo sabato. Venti nei quadranti settentrionali, la tramontana, di conseguenza temperature relativamente contenute ma comunque in aumento. Per questo sabato prevediamo punte fino ai 24, massimo 25 gradi, domenica ritoccheremo anche i 26-27. Ma per dettagli sulle vostre zone c'è l'app gratuita di Trevi Meteo.
1: Radio Idea.

0: Sono le 13.
1: Ora esatta.
2: La moneta digitale sta arrivando. Sarà un'alternativa al contante. Una comodità, certo. Ma cosa succederebbe se un giorno il contante sparisse per lasciare il passo alla moneta digitale? Un caffè al bar, la spesa al mercato, una mancia a tuo nipote. E se la linea cade o la piattaforma si blocca? Non è nostalgia, è l'unica moneta pubblica che garantisce la tua libertà e la tua riservatezza. La digitalizzazione è progresso, ma il progresso non deve cancellare una libertà. Per questo nasce la proposta di legge di iniziativa popolare per tutelare il contante nell'articolo 47 della Costituzione. Firma online con CIE o tessera sanitaria attivata come carta dei servizi. Vai su contantelibertà.it. Hai tempo fino al 19 gennaio 2027. Per la spesa di ogni giorno contano i fatti, non le promesse. I supermercati Despar in via Bovio e via Rattazzi a Molfetta lavorano per offrirti prodotti freschi e selezionati, con reparti specializzati in ortofrutta e salumeria e tante gustose novità. Despar di via Bovio 27 nei pressi di via Baccarini e Despar di via Rattazzi 2F nei pressi della posta centrale, dove puoi pagare anche con buoni pasto, Satispay ed effettuare il pagamento di bollette e ricariche telefoniche. E ricorda, siamo aperti anche la domenica mattina, dalle 9 alle 13.
3: Amare, ballare, lavorare, ridere, guidare, mangiare, studiare, messaggiare, ascoltare. Radio Idea.

0: gli imprenditori molfettesi si riuniscono per una campagna di sensibilizzazione dedicata alla nostra città. Perché migliorare Molfetta significa anche prenderci cura dei suoi spazi, delle sue strade, delle sue piazze. Non abbandonare i rifiuti. Raccogli le deiezioni del tuo cane. Rispetta gli spazi comuni e le attività commerciali. Piccoli gesti che fanno la differenza. Imprenditori molfettesi riuniti per migliorare Molfetta. Una città più pulita, più bella e più accogliente parte da tutti noi.
1: Respiriamo e quasi non ce ne accorgiamo. Per chi è malato di fibrosi cistica, invece, respirare è ogni giorno più difficile. I nostri ricercatori lavorano per trovare una cura. Il ciclamino è il simbolo di questa ricerca. Scopri di più su fibrosicisticaricerca.it.
2: Radio Idea.

0: Sono le 14 e un minuto.
1: Ora esatta. Radio Idea.

0: voto per la vittoria nella battaglia di Farsalo di 2 anni prima. Nel 1835 a Napoli debuttava Lucia di Lammermoor, l'opera in 3 atti di Gaetano Donizetti su libretto di Salvatore Cammarano. Nel 1902 una gravissima alluvione devastava la città di Modica, si contavano 112 vittime. Nel 1969 si pubblicava Oggi Abbey Road, l'11° album dei Beatles, con l'iconica copertina del gruppo sull'attraversamento pedonale. E nel 1973 moriva a Roma l'attrice Anna Magnani, era stata la prima italiana a ricevere il premio Oscar come migliore protagonista. Nel 1981, su iniziativa del presidente Sandro Pertini, il drammaturgo e interprete Edoardo De Filippo veniva nominato senatore a vita della Repubblica Italiana. 40 anni fa, nel 1986, debuttava in edicola Dylan Dog, il fumetto ideato da Tiziano Sclavi. Nel 1997 un grave terremoto colpiva l'Umbria, con scosse fino al 9° Mercalli che devastavano la Basilica di San Francesco ad Assisi. Nel 2008 Yves Rossy diventava il primo umano a volare sul Canale della Manica, sulla schiena indossava un'ala a reazione da lui stesso progettata. E nel 2022 venivano diffusi i risultati delle elezioni politiche. Al centrodestra il 44,2% dei voti con il 26% a Fratelli d'Italia di Giorgia Meloni, al centrosinistra il 25,99% con il 19% al Partito Democratico, mentre al Movimento 5 Stelle andava il 15% dei voti. Nascevano il 26 settembre, nel 1182 San Francesco d'Assisi, nel 1897 Papa Paolo VI Giovanni Battista Montini, nel 1914 l'alpinista Achille Compagnoni, nel 1927 il calciatore e allenatore campione del mondo 1982 Enzo Bearzot e nel 1941 il violinista Salvatore Accardo. Sono nati oggi anche le cantanti Olivia Newton-John nel 1948 e Alice nel 1954, gli imprenditori Andrea Della Valle nel 1965 e Matteo Marzotto nel 1966 e il podista italiano oro olimpico Marcel Jacobs, nato in questo giorno nel 1994. Ultima segnalazione per il 26 settembre 2026. Tutti gli altri fatti del giorno nel passato li potete leggere come sempre sul sito accaddeoggi.it. Un saluto da Francesco Cataldo e appuntamento a domani.
1: Radio Idea.

0: Da Ottica Allegretti la tecnologia fa un nuovo passo avanti. È arrivato il nuovo sistema di scansione digitale 3D ad altissima precisione, capace di rilevare fino a 16.000 punti per una realizzazione ancora più accurata delle tue lenti. Una tecnologia innovativa che permette di lavorare con precisione anche le montature più moderne, sportive e ultraleggere, perché vedere bene non è un dettaglio. Ti aspettiamo da Ottica Allegretti, Corso Dante 50 a Molfetta. Ottica Allegretti, qualità, innovazione e attenzione per i tuoi occhi.
1: WebFi Internet Company, l'operatore internet con la più estesa copertura sul territorio. Infoline 080 22 22 013.
2: Radio Idea.

0: Sono le 15.
1: Ora esatta.
2: La moneta digitale sta arrivando. Sarà un'alternativa al contante. Una comodità, certo. Ma cosa succederebbe se un giorno il contante sparisse per lasciare il passo alla moneta digitale? Un caffè al bar, la spesa al mercato, una mancia a tuo nipote? E se la linea cade o la piattaforma si blocca? Non è nostalgia, è l'unica moneta pubblica che garantisce la tua libertà e la tua riservatezza. La digitalizzazione è progresso, ma il progresso non deve cancellare una libertà. Per questo nasce la proposta di legge di iniziativa popolare per tutelare il contante nell'articolo 47 della Costituzione. Firma online con CIE o tessera sanitaria attivata come carta dei servizi. Vai su contantelibertà.it. Hai tempo fino al 19 gennaio 2027. Per la spesa di ogni giorno contano i fatti, non le promesse. I supermercati De Spar in via Bovio e via Rattazzi a Molfetta lavorano per offrirti prodotti freschi e selezionati, con reparti specializzati in ortofrutta e salumeria e tante gustose novità. De Spar di via Bovio 27 nei pressi di via Baccarini e De Spar di via Rattazzi 2F nei pressi della posta centrale, dove puoi pagare anche con buoni pasto, Satispay ed effettuare il pagamento di bollette e ricariche telefoniche. E ricorda, siamo aperti anche la domenica mattina, dalle 9 alle 13.
3: Radio Idea.

0: Basta il tempo di un fiore.
1: Amare, ballare, lavorare, ridere, guidare, mangiare, studiare, messaggiare, ascoltare. Radio Idea.
2: Un vento vagabondo mi ha portato fino a qui, sul davanti.

0: Tempo invece ci porta nel 1957, debutta Broadway al Winter Garden Theatre di New York, West Side Story, uno dei musical più famosi rivoluzionari della storia, con le musiche straordinarie firmate da Leonard Bernstein. Nel 1960 negli Stati Uniti si svolge il primissimo confronto televisivo tra due candidati alla presidenza, da una parte il giovane senatore democratico John Fitzgerald Kennedy, dall'altra il vicepresidente repubblicano Richard Nixon. L'evento cambierà per sempre il modo di fare comunicazione e campagna elettorale. Nel 1983, durante la Guerra Fredda, l'ufficiale sovietico Stanislav Petrov nota sui radar un allarme per il lancio di 5 missili nucleari statunitensi. Riconoscendo lucidamente un errore nei sistemi informatici, sceglie di non dare l'allarme per la ritorsione, evitando una catastrofica guerra atomica. Nel 1997 invece una serie violente di scosse di terremoto devasta il centro Italia. Tra le ferite più gravi alla cultura e alla fede, il parziale crollo della volta della Basilica Superiore di San Francesco d'Assisi, che causò la perdita di inestimabili affreschi. I nati di oggi: Papa Paolo VI, il pontefice che ha guidato e portato a compimento il Concilio Vaticano II e che ha segnato la storia della Chiesa moderna con i suoi viaggi apostolici; Alberto Moravia, uno dei più grandi e influenti scrittori e saggisti italiani del Novecento, autore di capolavori come Gli indifferenti e La ciociara; Serena Williams, icona del tennis mondiale, vincitrice di ben 23 titoli del Grande Slam, in singolare considerata una delle atlete più forti di sempre. E noi oggi ci salutiamo con un pensiero e lo affidiamo a Socrate: l'unica vera saggezza è sapere di non sapere. Buona giornata e un sereno fine settimana.
1: Almanacco del giorno.
2: Radio Idea.

disco novità in questa nuova settimana, un artista 100% barese che porta la sua città nella sua musica e che oggi ci regala un brano dal ritmo travolgente, pieno di energia e con quella leggerezza che ti fa venire voglia di cantare insieme a lui. E allora alziamo il volume, disco novità, Flavius Primo con Tender Lover.

ti sta piace la canzone? Che già che sto, te la ripeto un'altra volta. Ma non andavo da go. Ma allora ti sono convinto. Ma va budè, sciamanè, sciamanè.

0: disco novità, Flavius Primo con Tender Lover. Disco novità.
1: Gli imprenditori molfettesi si riuniscono per una campagna di sensibilizzazione dedicata alla nostra città. Perché migliorare Molfetta significa anche prenderci cura dei suoi spazi, delle sue strade, delle sue piazze. Non abbandonare i rifiuti. Raccogli le deiezioni del tuo cane. Rispetta gli spazi comuni e le attività commerciali. Piccoli gesti che fanno la differenza. Imprenditori molfettesi riuniti per migliorare Molfetta. Una città più pulita, più bella e più accogliente parte da tutti noi.
2: Respiriamo e quasi non ce ne accorgiamo. Per chi è malato di fibrosi cistica, invece, respirare è ogni giorno più difficile. I nostri ricercatori lavorano per trovare una cura. Il ciclamino è il simbolo di questa ricerca. Scopri di più su fibrosicisticaricerca.it.
3: Anica Flash e Radio Idea presentano Trailers in FM.
4: Officine Ubu presenta il film campione di incassi in Francia.
5: Il cammino di Santiago è la mia ultima possibilità. O mi sbattono dentro.
4: Ogni possibilità inizia con un passo.
5: Nessuno crede che arriverò fino in fondo.
6: Questo cammino dobbiamo completarlo.
4: Venite a scoprire Santiago, un cammino per ricominciare. Dal 24 settembre al cinema.
7: Di certo conoscerete la famiglia Owens, di cui i vicini dicono che siano streghe.
8: A settembre ritorna la magia.
9: Aspetto questo momento da un'eternità.
10: Sì, è vero.
8: Sandra Bullock, Nicole Kidman.
11: Secondo te siamo maledette?
12: No.
8: Amori e incantesimi 2. Al cinema.
13: Benvenute sull'Isola dei Ricordi!
14: Dai registi dei Il Gatto con gli Stivali, L'Ultimo Desiderio...
15: Può sembrare un paradiso, ma vi è pericoloso!
14: A volte è necessario perdersi, per potersi ritrovare.
16: Ci dimenticheremo di tutto, anche di noi!
17: Amiche per la vita!
14: L'Isola dei Ricordi, dal 24 settembre al cinema.
3: Radio Idea.

0: Bentrovati da Nico Schiodetto di Trabi Meteo a un nuovo aggiornamento previsionale.
1: Ci attende una domenica anticiclonica sulla Puglia per il rinforzo dell'alta pressione su tutta Italia, quindi sulle nostre regioni generale stabilità, sulla Puglia una giornata soleggiata o al più poco nuvolosa. Tutto tranquillo, basso rischio di precipitazioni, solo il vento ancora a tratti moderato da nord-nord-est di Grecale, con mari inizialmente mossi ma via via calo del motondoso in giornata. Le temperature massime, quelle del pomeriggio, in lieve aumento, torneremo a toccare i 25-26 gradi sulla regione. Ulteriori dettagli sulle vostre località scaricando l'app di Trabi Meteo.
2: Radio Idea.

0: Sono le 16 e un minuto.
1: Ora esatta.
2: Amare, ballare, lavorare, ridere, guidare, mangiare, studiare, messaggiare, ascoltare. Radio Idea.

0: Da Ottica Allegretti la tecnologia fa un nuovo passo avanti. È arrivato il nuovo sistema di scansione digitale 3D ad altissima precisione, capace di rilevare fino a 16.000 punti per una realizzazione ancora più accurata delle tue lenti. Una tecnologia innovativa che permette di lavorare con precisione anche le montature più moderne, sportive e ultraleggere, perché vedere bene non è un dettaglio. Ti aspettiamo da Ottica Allegretti, Corso Dante 50 a Molfetta. Ottica Allegretti, qualità, innovazione e attenzione per i tuoi occhi.
1: Vibra, la wireless fibra di WebFi, senza linea fissa. WebFi, la società di telecomunicazioni di Molfetta, telefono 080 22 22 013. WebFi Internet Company, internet simmetrico a banda ultra larga senza linea fissa.
2: Radio Idea.

0: Sono le 17.
1: Ora esatta.
2: La moneta digitale sta arrivando. Sarà un'alternativa al contante. Una comodità, certo. Ma cosa succederebbe se un giorno il contante sparisse per lasciare il passo alla moneta digitale? Un caffè al bar, la spesa al mercato, una mancia a tuo nipote. E se la linea cade o la piattaforma si blocca? Non è nostalgia, è l'unica moneta pubblica che garantisce la tua libertà e la tua riservatezza. La digitalizzazione è progresso, ma il progresso non deve cancellare una libertà. Per questo nasce la proposta di legge di iniziativa popolare per tutelare il contante nell'articolo 47 della Costituzione. Firma online con CIE o tessera sanitaria attivata come carta dei servizi. Vai su contantelibertà.it. Hai tempo fino al 19 gennaio 2027. Per la spesa di ogni giorno contano i fatti, non le promesse. I supermercati De Spar in via Bovio e via Rattazzi a Molfetta lavorano per offrirti prodotti freschi e selezionati, con reparti specializzati in ortofrutta e salumeria e tante gustose novità. De Spar di via Bovio 27 nei pressi di via Baccarini e De Spar di via Rattazzi 2F nei pressi della posta centrale, dove puoi pagare anche con buoni pasto, Satispay ed effettuare il pagamento di bollette e ricariche telefoniche. E ricorda, siamo aperti anche la domenica mattina, dalle 9 alle 13.
3: Radio Idea.

0: amare, ballare, lavorare, ridere, guidare, mangiare, studiare, messaggiare, ascoltare. Radio Idea.
1: Tu non sai quante va.

di pensare di più, parlare di più, fumare di meno. E io ho iniziato a non parlare più, fumare di più e non pensarci nemmeno. Certe volte vorrei andare lontano dalla fama, da ciò che mi ha rubato.

tuo sangue. Radio Idea.

0: gli imprenditori molfettesi si riuniscono per una campagna di sensibilizzazione dedicata alla nostra città. Perché migliorare Molfetta significa anche prenderci cura dei suoi spazi, delle sue strade, delle sue piazze. Non abbandonare i rifiuti. Raccogli le deiezioni del tuo cane. Rispetta gli spazi comuni e le attività commerciali. Piccoli gesti che fanno la differenza. Imprenditori molfettesi riuniti per migliorare Molfetta. Una città più pulita, più bella e più accogliente parte da tutti noi.
1: Respiriamo e quasi non ce ne accorgiamo. Per chi è malato di fibrosi cistica, invece, respirare è ogni giorno più difficile. I nostri ricercatori lavorano per trovare una cura. Il ciclamino è il simbolo di questa ricerca. Scopri di più su fibrosicisticaricerca.it.
2: Radio Idea.

0: Benvenuti ad un nuovo appuntamento con le stelle di Azus. L'oroscopo di sabato 26 settembre. Ariete, la giornata porta una maggiore energia e il desiderio di prendere delle nuove iniziative. Nel lavoro agite con decisione. Toro, avete bisogno di concretezza, soprattutto davanti a situazioni che sembrano cambiare rapidamente. In amore cercate meno conferme e più spontaneità. Gemelli, la giornata può portarvi a cambiare idea o programma più volte, soprattutto quando emergono nuove informazioni. In amore, una conversazione può chiarire un equivoco. Cancro, le emozioni sono intense, ma avete anche la possibilità di trasformarle in energia costruttiva. In amore, ascoltate bene ciò che sentite. Leone, questo sabato vi vede particolarmente determinati e desiderosi di vivere le situazioni fino in fondo. Avrete una maggiore fiducia e sarete pronti a prendere una decisione. Vergine, avete bisogno di fare chiarezza, ma non tutto può essere organizzato secondo i vostri programmi. In amore, una maggiore disponibilità emotiva può migliorare un rapporto. Bilancia, la giornata vi spinge a guardare con maggiore profondità alcune situazioni che avevate considerato risolte. In amore potreste scoprire che una persona ha bisogno di maggiore chiarezza. Scorpione, il vostro intuito resta particolarmente forte e vi aiuta a leggere tra le righe, soprattutto nei rapporti personali. In amore vivrete emozioni profonde. Sagittario, avete voglia di muovervi, cambiare aria, lasciarvi alle spalle qualche pensiero davvero pesante. In amore non abbiate fretta di definire un rapporto. Capricorno, la giornata vi chiede di trovare un equilibrio tra ciò che dovete fare e ciò che desiderate davvero. In amore, una persona potrebbe sorprendervi con un gesto sincero. Acquario, un cambiamento improvviso può modificare un programma, ma potrebbe anche portarvi verso una nuova possibilità. In amore, una risposta sincera può ristabilire un clima sereno nella coppia. Pesci, la giornata vi coinvolge profondamente e può portarvi a comprendere meglio ciò che desiderate. In amore, un'emozione che sembrava confusa può finalmente trovare parole giuste per essere espressa. E con l'oroscopo di oggi è tutto. Le stelle di Azus vi augurano buona fortuna e vi invitano a seguire la pagina Facebook L'Oroscopo di Azus.
1: Radio Idea.
2: Se passeggiamo andando verso ovest e inseguiamo quasi sempre il sole, ci lasciamo sempre il buio dietro, senza che il cielo cambi mai colore. Vorrei che fosse sempre primavera e poi trovare ad ogni passo un fiore. Questa luna mi guarda la schiena, se mi rincorre vado più veloce.

cadono gli uomini occidentali scarman.

0: Bentrovati da Nico Schiodetto di Trabi Meteo a un nuovo aggiornamento previsionale.
1: Ci attende una domenica anticiclonica sulla Puglia per il rinforzo dell'alta pressione su tutta Italia, quindi sulle nostre regioni generale stabilità, sulla Puglia una giornata soleggiata o al più poco nuvolosa. Tutto tranquillo, basso rischio di precipitazioni, solo il vento ancora a tratti moderato da nord-nord-est di grecale, con mari inizialmente mossi ma via via calo del moto ondoso in giornata. Le temperature massime, quelle del pomeriggio, in lieve aumento, torneremo a toccare i 25-26 gradi sulla regione. Ulteriori dettagli sulle vostre località scaricando l'app di Trabi Meteo.
2: Radio Idea.

0: sono le 18.
1: Ora esatta.
2: Idea News Magazine.
3: Salve, sono Roberto Nuzzo. Anche questa settimana, in esclusiva per le radio del circuito Airplay, vi presento la nostra rubrica di informazione trasmessa su Telecolor. Buon ascolto.
4: E adesso spostiamo l'attenzione su un fenomeno che ha ricadute sia a livello locale che a livello internazionale. Parliamo infatti del greenwashing, ovvero il fenomeno che vede l'abbattimento di intere foreste con la scusa che poi successivamente verranno ripiantate tutte le piante, lasciando però una zona completamente scoperta per decine di anni. L'abbiamo osservato sia a livello internazionale, ma molto spesso anche proprio qua sul territorio di Cremona. Ma vista la complessità di questo argomento, abbiamo chiesto un'opinione al maresciallo Roberto Nuzzo.
5: Di questa follia si è cominciato a far propaganda sin dal 2021, ma la guerra alla vegetazione in realtà l'hanno avviata gli Stati Uniti, quando nel 2022 il Congresso ha varato la legge Inflation Reduction Act per avviare pratiche forestali intelligenti dal punto di vista climatico, come il diradamento strategico, virgolettato. Ma a questo si collega anche un comunicato del World Economic Forum risalente a giugno scorso 2025, dove si legge che, virgolettato, le foreste stanno contribuendo al cambiamento climatico in quanto esse ora emettono più carbonio di quanto ne assorbono. I governi possono tutti adottare misure per mantenere e aumentare la cattura del carbonio in natura attraverso una migliore gestione delle foreste. E a tutto questo non poteva certo mancare Bill Gates, quando nel dicembre del 24, quindi 6 mesi prima, ha lanciato il progetto Breakthrough Energy, energia rivoluzionaria, ossia diradare quanti più alberi possibili dalle foreste occidentali nei prossimi 10 anni, così ci permetteranno di respirare meglio. Tutto questo finanziando aziende per aspirare l'anidride carbonica dall'atmosfera, che sappiamo che è il nutrimento delle piante, questo al fine di salvare il mondo dal presunto riscaldamento globale, appunto attraverso la distruzione delle piante, delle vegetazioni. A questa bizzarra idea, quanto folle, si è aggiunta anche l'Unione Europea, non poteva certo mancare, con il provvedimento Breakthrough Energy European. Infatti sta accadendo anche nel nostro territorio nazionale, come brillantemente accennato lei, dove sindaci senza scrupoli stanno devastando il patrimonio arboreo in nome della folle narrazione per la salvezza del pianeta. Il tutto ovviamente finanziato dal PNRR, con la premessa e promessa falsa di ripiantare, sostituire questi alberi, ciò che viene devastato, alberi grandi, in perfetta salute, con piantine minuscole che per la maggior parte non attecchiscono per mancanza di assistenza o magari perché queste tipologie di piante non sono idonee a tutti i tipi di territori. Mentre in cambio, tuttavia, i nostri sindaci ci stanno donando dei lastricati di cemento, rendendo invivibile appunto i centri urbani. E tutto questo è sotto gli occhi di tutti, infatti. Il Comune di Roma, pensate, dal 2021 e all'inizio del 2025, l'amministrazione comunale ha fatto abbattere oltre 18.000 alberi sani. Questa potrebbe essere la plausibile spiegazione riguardo le insensate scelte dei nostri sindaci riguardo la devastazione della vegetazione nei centri urbani, in quanto si può accedere a dei finanziamenti a patto che gli alberi vengano abbattuti. Quindi si accedono a dei fondi, dell'autifondi, per devastare la vegetazione. Questa è la realtà dei fatti. Ma però c'è in qualche parte del mondo dove avviene il contrario. In Cina si è imboccata la strada opposta, riforestare il territorio attraverso il progetto della Grande Muraglia Verde. Questo progetto risale al 78, programma della cintura frangivento. Si tratta di un imponente progetto per la riforestazione con lo scopo di arginare appunto l'espansione dei deserti del Gobi e del Taklamakan. Si estende in 13 province e si concluderà nel 2050 con la piantumazione di miliardi di alberi per creare frangivento e ridurre le tempeste di sabbia e migliorare la vivibilità di tutti. Quindi l'Occidente evoluto appunto fa il contrario, tutto insensato, e compie dei crimini proprio contro la natura e anche contro l'umanità, perché ci rendono la vita difficile da questo.
4: Un problema serio quello del greenwashing, un problema che affligge direttamente o indirettamente anche tutti noi, anche nei comuni più piccoli, ma continueremo a seguire la vicenda e nel frattempo ringraziamo il maresciallo Roberto Nuzzo per essere stato con noi questa sera. Grazie mille maresciallo.
5: Grazie a voi, buon proseguimento.
2: Idea News Magazine è una produzione del circuito Airplay.
0: La moneta digitale sta arrivando. Sarà un'alternativa al contante. Una comodità, certo. Ma cosa succederebbe se un giorno il contante sparisse per lasciare il passo alla moneta digitale? Un caffè al bar, la spesa al mercato, una mancia a tuo nipote. E se la linea cade o la piattaforma si blocca? Non è nostalgia. È l'unica moneta pubblica che garantisce la tua libertà e la tua riservatezza. La digitalizzazione è progresso, ma il progresso non deve cancellare una libertà. Per questo nasce la proposta di legge di iniziativa popolare per tutelare il contante nell'articolo 47 della Costituzione. Firma online con CIE o tessera sanitaria attivata come carta dei servizi. Vai su contantelibertà.it. Hai tempo fino al 19 gennaio 2027. Per la spesa di ogni giorno contano i fatti, non le promesse. I supermercati De Spar in via Bovio e via Rattazzi a Molfetta lavorano per offrirti prodotti freschi e selezionati, con reparti specializzati in ortofrutta e salumeria e tante gustose novità. De Spar di via Bovio 27 nei pressi di via Baccarini e De Spar di via Rattazzi 2F nei pressi della posta centrale, dove puoi pagare anche con buoni pasto, Satispay ed effettuare il pagamento di bollette e ricariche telefoniche. E ricorda, siamo aperti anche la domenica mattina, dalle 9 alle 13.
6: Radio Idea. Ma quanto è piccolo.

che nome dai ad un sogno. Sono l'ennesimo ad averti detto sì, lo voglio. Nel rumore quando i negozianti chiudono le Leclerc e nella folla di chi è venuto fin qui per cercarsi.

oh. Esco a fare un giro con la macchina, oh, oh, oh, oh, oh. Quando siamo soli sei magnifica.

0: esco a fare un giro con la macchina. Oh, oh, oh, oh, oh. Quando siamo soli sei magnifica.
1: Radio Idea.

disco novità in questa nuova settimana, un artista 100% barese che porta la sua città nella sua musica e che oggi ci regala un brano dal ritmo travolgente, pieno di energia e con quella leggerezza che ti fa venire voglia di cantare insieme a lui. E allora alziamo il volume, disco novità, Flavius Primo con Tender Lover.

ragazzi, ti piace la canzone? Che già che sto, te la ripeto un'altra volta. Ma è una volta ancora. Ma allora ti sono convinto. Ma va budè, sciamani, sciamani.

sa. Oh, allora, ma ti sta piace la canzone? Sono convinto. Vuoi che te la rifaccio un'altra volta? Di nuovo, arrête. Ma vabbù, dai, mom si convinto.

0: disco novità, Flavius Primo con Tender Lover. Disco novità.
1: Da Ottica Allegretti la tecnologia fa un nuovo passo avanti. È arrivato il nuovo sistema di scansione digitale 3D ad altissima precisione, capace di rilevare fino a 16.000 punti per una realizzazione ancora più accurata delle tue lenti. Una tecnologia innovativa che permette di lavorare con precisione anche le montature più moderne, sportive e ultraleggere, perché vedere bene non è un dettaglio. Ti aspettiamo da Ottica Allegretti, Corso Dante 50 a Molfetta. Ottica Allegretti, qualità, innovazione e attenzione per i tuoi occhi.
2: Webfy, Internet Company, internet simmetrico a banda ultralarga senza linea fissa. Infoline 080 22 22 013.
3: Radio Idea.

0: Sono le 19 e un minuto.
1: Ora esatta.
2: La moneta digitale sta arrivando. Sarà un'alternativa al contante. Una comodità, certo. Ma cosa succederebbe se un giorno il contante sparisse per lasciare il passo alla moneta digitale? Un caffè al bar, la spesa al mercato, una mancia a tuo nipote? E se la linea cade o la piattaforma si blocca? Non è nostalgia, è l'unica moneta pubblica che garantisce la tua libertà e la tua riservatezza. La digitalizzazione è progresso, ma il progresso non deve cancellare una libertà. Per questo nasce la proposta di legge di iniziativa popolare per tutelare il contante nell'articolo 47 della Costituzione. Firma online con CIE o tessera sanitaria attivata come carta dei servizi. Vai su contantelibertà.it. Hai tempo fino al 19 gennaio 2027. Per la spesa di ogni giorno contano i fatti, non le promesse. I supermercati De Spar in via Bovio e via Rattazzi a Molfetta lavorano per offrirti prodotti freschi e selezionati, con reparti specializzati in ortofrutta e salumeria e tante gustose novità. De Spar di via Bovio 27 nei pressi di via Baccarini e De Spar di via Rattazzi 2F nei pressi della posta centrale, dove puoi pagare anche con buoni pasto, Satispay ed effettuare il pagamento di bollette e ricariche telefoniche. E ricorda, siamo aperti anche la domenica mattina, dalle 9 alle 13.
3: Radio Idea.

0: gli imprenditori molfettesi si riuniscono per una campagna di sensibilizzazione dedicata alla nostra città. Perché migliorare Molfetta significa anche prenderci cura dei suoi spazi, delle sue strade, delle sue piazze. Non abbandonare i rifiuti. Raccogli le deiezioni del tuo cane. Rispetta gli spazi comuni e le attività commerciali. Piccoli gesti che fanno la differenza. Imprenditori molfettesi riuniti per migliorare Molfetta. Una città più pulita, più bella e più accogliente parte da tutti noi.
1: Respiriamo e quasi non ce ne accorgiamo. Per chi è malato di fibrosi cistica, invece, respirare è ogni giorno più difficile. I nostri ricercatori lavorano per trovare una cura. Il ciclamino è il simbolo di questa ricerca. Scopri di più su fibrosicisticaricerca.it.
2: Radio Idea.

0: Anica Flash e Radio Idea presentano Trailers in FM.
1: Officine Ubu presenta il film campione di incassi in Francia.
2: Il cammino di Santiago è la mia ultima possibilità. O mi sbattono dentro.
1: Ogni possibilità inizia con un passo.
2: Nessuno crede che arriverò fino in fondo.
3: Questo cammino dobbiamo completarlo.
1: Venite a scoprire Santiago, un cammino per ricominciare. Dal 24 settembre al cinema.
4: Di certo conoscerete la famiglia Owens, di cui i vicini dicono che siano streghe.
5: A settembre ritorna la magia.
6: Aspetto questo momento da un'eternità.
7: Sì, è vero.
5: Sandra Bullock, Nicole Kidman.
8: Secondo te siamo maledette?
9: No.
5: Amori e incantesimi 2. Al cinema.
10: Benvenute sull'Isola dei Ricordi!
11: Dai registi dei Il Gatto con gli Stivali, L'Ultimo Desiderio.
12: Può sembrare un paradiso, ma è pericoloso.
11: A volte è necessario perdersi per potersi ritrovare.
13: Ci dimenticheremo di tutto, anche di noi.
14: Amiche per la vita!
11: L'Isola dei Ricordi, dal 24 settembre al cinema.
0: Radio Idea.

0: Bentrovati da Nico Schiodetto di Trabimeteo a un nuovo aggiornamento previsionale.
1: Ci attende una domenica anticiclonica sulla Puglia per il rinforzo dell'alta pressione su tutta Italia, quindi sulle nostre regioni generale stabilità, sulla Puglia una giornata soleggiata o al più poco nuvolosa. Tutto tranquillo, basso rischio di precipitazioni, solo il vento ancora a tratti moderato da nord-nord-est di Grecale, con mari inizialmente mossi ma via via calo del motondoso in giornata. Le temperature massime, quelle del pomeriggio, in lieve aumento, torneremo a toccare i 25-26 gradi sulla regione. Ulteriori dettagli sulle vostre località scaricando l'app di Trabimeteo.
2: Radio Idea.

0: Da Ottica Allegretti la tecnologia fa un nuovo passo avanti. È arrivato il nuovo sistema di scansione digitale 3D ad altissima precisione, capace di rilevare fino a 16.000 punti per una realizzazione ancora più accurata delle tue lenti. Una tecnologia innovativa che permette di lavorare con precisione anche le montature più moderne, sportive e ultraleggere, perché vedere bene non è un dettaglio. Ti aspettiamo da Ottica Allegretti, Corso Dante 50 a Molfetta. Ottica Allegretti, qualità, innovazione e attenzione per i tuoi occhi.
1: Link, ma passa gratis a WebFi. WebFi Internet Company, internet simmetrico a banda ultralarga senza linea fissa. Infoline 0802222013.
2: Radio Idea.

0: Sono le 21 e 2 minuti. Ora esatta.
1: La moneta digitale sta arrivando. Sarà un'alternativa al contante. Una comodità, certo. Ma cosa succederebbe se un giorno il contante sparisse per lasciare il passo alla moneta digitale? Un caffè al bar, la spesa al mercato, una mancia a tuo nipote? E se la linea cade o la piattaforma si blocca? Non è nostalgia, è l'unica moneta pubblica che garantisce la tua libertà e la tua riservatezza. La digitalizzazione è progresso, ma il progresso non deve cancellare una libertà. Per questo nasce la proposta di legge di iniziativa popolare per tutelare il contante nell'articolo 47 della Costituzione. Firma online con CIE o tessera sanitaria attivata come carta dei servizi. Vai su contantelibertà.it. Hai tempo fino al 19 gennaio 2027. Per la spesa di ogni giorno contano i fatti, non le promesse. I supermercati De Spar in via Bovio e via Rattazzi a Molfetta lavorano per offrirti prodotti freschi e selezionati, con reparti specializzati in ortofrutta e salumeria e tante gustose novità. De Spar di via Bovio 27 nei pressi di via Baccarini e De Spar di via Rattazzi 2F nei pressi della posta centrale, dove puoi pagare anche con buoni pasto, Satispay ed effettuare il pagamento di bollette e ricariche telefoniche. E ricorda, siamo aperti anche la domenica mattina, dalle 9 alle 13.
2: Radio Idea.

0: amare, ballare, lavorare, ridere, guidare, mangiare, studiare, messaggiare, ascoltare. Radio Idea.
1: Un vento vagabondo mi ha portato fino a qui, sul davanzale.

0: Radio Idea.
1: La chiamavano bocca di rosa, metteva l'amore, metteva l'amore. La chiamavano bocca di rosa, metteva l'amore sopra ogni cosa. Appena scesa alla stazione del paesino di Sant'Ilario, tutti s'accorsero con uno sguardo che non si trattava d'un missionario. C'è chi l'amore lo fa per noia, chi se lo sceglie per professione. Bocca di rosa nell'uno nell'altro, lei lo faceva per passione. Ma la passione spesso conduce a soddisfare le proprie voglie, senza indagare se il concupito ha il cuore libero oppure ha moglie. E fu così che da un giorno all'altro bocca di rosa si tirò addosso l'ira funesta delle cagnette a cui aveva sottratto l'osso. Ma le comari d'un paesino non brillano certo in iniziativa, le contromisure fino a quel punto si limitavano all'invettiva. Sa che la gente dà buoni consigli sentendosi come Gesù nel Tempio, si sa che la gente dà buoni consigli se non può più dare cattivo esempio. Così una vecchia mai stata moglie, senza mai figli, senza più voglie, si prese la briga e di certo il gusto di dare a tutte il consiglio giusto. E rivolgendosi alle cornute, le apostrofò con parole argute, il furto d'amore sarà punito, disse dall'ordine costituito. E quelle andarono dal commissario e dissero senza parafrasare, quella schifosa già troppi clienti, più di un consorzio alimentare. Ed arrivarono quattro gendarmi con i pennacchi.

0: un'invenzione un po' originale, non ha bisogno di alcun giornale, come una freccia dall'arco scocca, vola veloce di bocca in bocca, e alla stazione successiva, molta più gente di quando partiva, chi manda un bacio, chi getta un fiore, chi si prenota per due ore, persino il parroco che non disprezza, fra un miserere e un'estrema unzione, il bene effimero della bellezza, la vuole accanto in processione, e con la Vergine in prima fila, e Bocca di Rosa poco lontano, si porta a spasso per il paese, l'amore sacro e l'amor profano.
1: Radio Idea.

disco novità in questa nuova settimana, un artista 100% barese che porta la sua città nella sua musica e che oggi ci regala un brano dal ritmo travolgente, pieno di energia e con quella leggerezza che ti fa venire voglia di cantare insieme a lui. E allora, alziamo il volume, disco novità, Flavius Primo con Tender Lover.

piace la canzone? Che già che sto, te la ripeto un'altra volta. Ma non andavo da go. Ma allora ti sono convinto. Ma va budè, sciamani, sciamani.

sa. Oh, allora, ma ti sta piace la canzone? Ti sto convinto. Vuoi che te la rifaccio un'altra volta? Di nuovo, arrête. Ma vabbù, vabbù, dai, mo mi si convinto.

0: disco novità, Flavius Primo con Tender Lover.
1: Disco novità.
2: Gli imprenditori molfettesi si riuniscono per una campagna di sensibilizzazione dedicata alla nostra città. Perché migliorare Molfetta significa anche prenderci cura dei suoi spazi, delle sue strade, delle sue piazze. Non abbandonare i rifiuti. Raccogli le deiezioni del tuo cane. Rispetta gli spazi comuni e le attività commerciali. Piccoli gesti che fanno la differenza. Imprenditori molfettesi riuniti per migliorare Molfetta. Una città più pulita, più bella e più accogliente parte da tutti noi.
3: Respiriamo e quasi non ce ne accorgiamo. Per chi è malato di fibrosi cistica, invece, respirare è ogni giorno più difficile. I nostri ricercatori lavorano per trovare una cura. Il ciclamino è il simbolo di questa ricerca. Scopri di più su fibrosicisticaricerca.it.
4: Radio Idea.

0: Bentrovati da Nico Schiodetto di Trabi Meteo a un nuovo aggiornamento previsionale.
1: Ci attende una domenica anticiclonica sulla Puglia per il rinforzo dell'alta pressione su tutta Italia, quindi sulle nostre regioni generale stabilità, sulla Puglia una giornata soleggiata o al più poco nuvolosa. Tutto tranquillo, basso rischio di precipitazioni, solo il vento ancora a tratti moderato da nord-nord-est di grecale, con mari inizialmente mossi ma via via calo del moto ondoso in giornata. Le temperature massime, quelle del pomeriggio, in lieve aumento, torneremo a toccare i 25-26 gradi sulla regione. Ulteriori dettagli sulle vostre località scaricando l'app di Trabi Meteo.
2: Radio Idea.

0: Sono le 21 e 59 minuti.
1: Ora esatta.
2: Amare, ballare, lavorare, ridere, guidare, mangiare, studiare, messaggiare, ascoltare. Radio Idea.

Da Ottica Allegretti la tecnologia fa un nuovo passo avanti. È arrivato il nuovo sistema di scansione digitale 3D ad altissima precisione, capace di rilevare fino a 16.000 punti per una realizzazione ancora più accurata delle tue lenti. Una tecnologia innovativa che permette di lavorare con precisione anche le montature più moderne, sportive e ultraleggere, perché vedere bene non è un dettaglio. Ti aspettiamo da Ottica Allegretti, Corso Dante 50 a Molfetta. Ottica Allegretti, qualità, innovazione e attenzione per i tuoi occhi.

cosa vuoi che sia? Passa tutto quanto, solo un po' di tempo e ci riderai su. Cosa vuoi che sia? Ci sei solo dentro, pagati il tuo conto e

0: amare, ballare, lavorare, ridere, guidare, mangiare, studiare, messaggiare, ascoltare. Radio Idea.
1: Tu non sai quante volte ho pensato, nessuno capirà il vero me. Quando la rabbia mi fa vedere buio, potrei perdere tutto, giuro che lo farei. E tu dicevi di pensare di più, parlare di più, fumare di meno. E io ho iniziato a non parlare più, fumare di più e non pensarci nemmeno. Certe volte vorrei andare lontano, dalla fama, da ciò che mi ha rubato. Certe volte

0: cadere. Ma una grande linea di sangue sopravvive alle generazioni. Puro sangue.
1: Radio Idea.

0: Radio Idea.
1: Se passeggiamo andando verso ovest e ti seguiamo quasi sempre il sole, ci lasciamo sempre il buio dietro, senza che il cielo cambi mai colore. Vorrei che fosse sempre primavera e poi trovare ad ogni passo un fiore. Questa luna mi guarda la schiena, se mi rincorre vado più veloce.

0: Benvenuti ad un nuovo appuntamento con le stelle di Azus, l'oroscopo di domenica 27 settembre. Ariete, la giornata vi mette davanti una consapevolezza importante. Non potete continuare a rimandare ciò che sentite necessario. In amore siamo giunti a un punto di svolta. Toro, la domenica vi invita a recuperare energie e dedicarvi maggiormente a ciò che vi fa stare bene. In amore cercate rassicurazioni. Gemelli, la mente corre veloce e potreste avere più idee di quanto riusciate a metterne in pratica. Nel lavoro selezionate ciò che merita davvero il vostro tempo. Cancro, una certa inquietudine può spingervi a ripensare ad alcune scelte fatte recentemente. In amore potreste sentire il bisogno di ricevere maggiori attenzioni dal partner. Leone, la giornata porta una spinta nuova, soprattutto nella vita sociale e nelle questioni che riguardano i progetti personali. In amore cresce il desiderio. Vergine, avete bisogno di mettere ordine in alcune questioni pratiche prima di potervi rilassare davvero. In amore c'è bisogno di una maggiore leggerezza. Bilancia, la giornata può portarvi a riflettere seriamente sul rapporto o una scelta personale. In amore arriva il momento di uscire dall'ambiguità. Scorpione, avete la possibilità di osservare una situazione da una prospettiva completamente diversa e questo può aiutarvi. Nel lavoro non sottovalutate un'intuizione. Sagittario, la giornata riaccende il desiderio di fare, progettare e guardare oltre le solite abitudini. Nel lavoro una nuova idea merita di essere sviluppata. Capricorno, una questione familiare o personale potrebbe richiedere più attenzione del previsto. In amore si siete chiamati ad essere meno rigidi nei confronti del partner. Acquario, la giornata favorisce nuove prospettive e vi spinge a guardare oltre una situazione che ultimamente vi ha limitato. Nel lavoro un'idea originale può diventare più concreta. Pesci, la vostra sensibilità vi aiuta a comprendere ciò che sta accadendo, ma oggi sarà importante non assorbire le emozioni degli altri. In amore potreste capire che un rapporto ha bisogno di essere chiarito. E con l'oroscopo di oggi è tutto. Le stelle di Azus vi augurano buona fortuna e vi invitano a seguire la pagina Facebook L'Oroscopo di Azus.
1: Radio Idea.